0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Tropical Pesta.
1: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Sono arrivato.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 24 maggio. Ariete, in famiglia ci sono molte cose da sistemare, non potete sottrarvi alle vostre responsabilità. L'amore risente della vostra stanchezza. Toro, Marte è sensuale, vi regalerà belle emozioni in amore, cercate di non pensare ai problemi di lavoro. Venere in bellissima posizione vi rende affascinanti. Gemelli, Mercurio alimenta la vostra curiosità, ma in questa giornata non riuscirete a trovare il tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore manca il romanticismo. Cancro, una bella luna favorisce i rapporti personali e riceverete delle notizie, una telefonata, l'affetto dei familiari. Sul lavoro non mancano i problemi. Leone, la luna complicata vi mette di pessimo umore e i rapporti sentimentali ne risentiranno. Avrete mille critiche da rivolgere al partner quest'oggi. Vergine, una luna bellissima, parla di novità, di contatti con persone lontane, Venere favorevole per tutte le comunicazioni. Sul lavoro però bisogna tenere alta la guardia. Bilancia, in amore ci sono sempre delle difficoltà da superare, non vi sentite in forma e Marte tende a rompere più che a costruire. Oggi dovete cercare di distrarvi. Scorpione, la luna bellissima in Vergine, riesce a stemperare le tensioni di coppia che state vivendo in questo periodo a causa di Marte contrario. Il lavoro è avaro di soddisfazioni. Sagittario, sarà una giornata piena di imprevisti. Sarà bene non fare programmi troppo impegnativi per dedicarsi al relax. L'amore risulta statico in questo periodo. Capricorno, la luna amica vi rende più disponibili e cordiali nei confronti delle persone. Non avrete difficoltà a vivere una domenica tranquilla. In amore non alimentate le tensioni. Acquario, non siete in perfetta forma, anche se Mercurio vi dà la possibilità di contare sempre su qualche amico fidato in caso di necessità. Fate un acquisto. Pesci, la luna opposta potrebbe rovinarvi la giornata di festa. Sarà bene non alimentare le polemiche in famiglia con il partner. Buone notizie per chi è alla ricerca di novità in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
4: Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Notorious.
1: Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te quando più ti piace.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi. Che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attive. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
16: Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence?

Metterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione, l'ultimo treno prenderà.

nero volò, e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 24 maggio. Ariete, in famiglia ci sono molte cose da sistemare, non potete sottrarvi alle vostre responsabilità. L'amore risente della vostra stanchezza. Toro, Marte è sensuale, vi regalerà belle emozioni in amore, cercate di non pensare ai problemi di lavoro. Venere in bellissima posizione vi rende affascinanti. Gemelli, Mercurio alimenta la vostra curiosità, ma in questa giornata non riuscirete a trovare il tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore manca il romanticismo. Cancro, una bella luna favorisce i rapporti personali e riceverete delle notizie, una telefonata, l'affetto dei familiari. Sul lavoro non mancano i problemi. Leone, la luna complicata vi mette di pessimo umore e i rapporti sentimentali ne risentiranno. Avrete mille critiche da rivolgere al partner quest'oggi. Vergine, una luna bellissima, parla di novità, di contatti con persone lontane, Venere favorevole per tutte le comunicazioni. Sul lavoro però bisogna tenere alta la guardia. Bilancia, in amore ci sono sempre delle difficoltà da superare, non vi sentite in forma e Marte tende a rompere più che a costruire. Oggi dovete cercare di distrarvi. Scorpione, la luna bellissima in Vergine, riesce a stemperare le tensioni di coppia che state vivendo in questo periodo a causa di Marte contrario. Il lavoro è avaro di soddisfazioni. Sagittario, sarà una giornata piena di imprevisti. Sarà bene non fare programmi troppo impegnativi per dedicarsi al relax. L'amore risulta statico in questo periodo. Capricorno, la luna amica vi rende più disponibili e cordiali nei confronti delle persone. Non avrete difficoltà a vivere una domenica tranquilla. In amore non alimentate le tensioni. Acquario, non siete in perfetta forma, anche se Mercurio vi dà la possibilità di contare sempre su qualche amico fidato in caso di necessità. Fate un acquisto. Pesci, la luna opposta potrebbe rovinarvi la giornata di festa. Sarà bene non alimentare le polemiche in famiglia con il partner. Buone notizie per chi è alla ricerca di novità in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile.

soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 196 di Villacidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villacidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 24 maggio. Ariete, in famiglia ci sono molte cose da sistemare, non potete sottrarvi alle vostre responsabilità. L'amore risente della vostra stanchezza. Toro, Marte è sensuale, vi regalerà belle emozioni in amore, cercate di non pensare ai problemi di lavoro. Venere in bellissima posizione vi rende affascinanti. Gemelli, Mercurio alimenta la vostra curiosità, ma in questa giornata non riuscirete a trovare il tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore manca il romanticismo. Cancro, una bella luna favorisce i rapporti personali e riceverete delle notizie, una telefonata, l'affetto dei familiari. Sul lavoro non mancano i problemi. Leone, la luna complicata vi mette di pessimo umore e i rapporti sentimentali ne risentiranno. Avrete mille critiche da rivolgere al partner quest'oggi. Vergine, una luna bellissima, parla di novità, di contatti con persone lontane, Venere favorevole per tutte le comunicazioni. Sul lavoro però bisogna tenere alta la guardia. Bilancia, in amore ci sono sempre delle difficoltà da superare, non vi sentite in forma e Marte tende a rompere più che a costruire. Oggi dovete cercare di distrarvi. Scorpione, la luna bellissima in Vergine, riesce a stemperare le tensioni di coppia che state vivendo in questo periodo a causa di Marte contrario. Il lavoro è avaro di soddisfazioni. Sagittario, sarà una giornata piena di imprevisti, sarà bene non fare programmi troppo impegnativi per dedicarsi al relax. L'amore risulta statico in questo periodo. Capricorno, la luna amica vi rende più disponibili e cordiali nei confronti delle persone, non avrete difficoltà a vivere una domenica tranquilla. In amore non alimentate le tensioni. Acquario, non siete in perfetta forma, anche se Mercurio vi dà la possibilità di contare sempre su qualche amico fidato in caso di necessità. Fate un acquisto. Pesci, la luna opposta potrebbe rovinarvi la giornata di festa, sarà bene non alimentare le polemiche in famiglia e con il partner. Buone notizie per chi è alla ricerca di novità in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovani.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Maurillo, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
3: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
4: Troppo Forti.
5: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Nobis.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 24 maggio. Ariete, in famiglia ci sono molte cose da sistemare, non potete sottrarvi alle vostre responsabilità. L'amore risente della vostra stanchezza. Toro, Marte è sensuale, vi regalerà belle emozioni in amore, cercate di non pensare ai problemi di lavoro. Venere in bellissima posizione vi rende affascinanti. Gemelli, Mercurio alimenta la vostra curiosità, ma in questa giornata non riuscirete a trovare il tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore manca il romanticismo. Cancro, una bella luna favorisce i rapporti personali e riceverete delle notizie, una telefonata, l'affetto dei familiari. Sul lavoro non mancano i problemi. Leone, la luna complicata vi mette di pessimo umore e i rapporti sentimentali ne risentiranno. Avrete mille critiche da rivolgere al partner quest'oggi. Vergine, una luna bellissima, parla di novità, di contatti con persone lontane, Venere favorevole per tutte le comunicazioni. Sul lavoro però bisogna tenere alta la guardia. Bilancia, in amore ci sono sempre delle difficoltà da superare, non vi sentite in forma e Marte tende a rompere più che a costruire. Oggi dovete cercare di distrarvi. Scorpione, la luna bellissima in Vergine, riesce a stemperare le tensioni di coppia che state vivendo in questo periodo a causa di Marte contrario. Il lavoro è avaro di soddisfazioni. Sagittario, sarà una giornata piena di imprevisti. Sarà bene non fare programmi troppo impegnativi per dedicarsi al relax. L'amore risulta statico in questo periodo. Capricorno, la luna amica vi rende più disponibili e cordiali nei confronti delle persone. Non avrete difficoltà a vivere una domenica tranquilla. In amore non alimentate le tensioni. Acquario, non siete in perfetta forma, anche se Mercurio vi dà la possibilità di contare sempre su qualche amico fidato in caso di necessità. Fate un acquisto. Pesci, la luna opposta potrebbe rovinarvi la giornata di festa. Sarà bene non alimentare le polemiche in famiglia con il partner. Buone notizie per chi è alla ricerca di novità in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la

0: novità. Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Una canzone.

0: disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito straedeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: oggi naturalmente quanti ne abbiamo? 24 maggio. Buona domenica, dai, inizia così, saluti e baci, le canzoni, le più belle canzoni richieste da voi, voi siete i protagonisti, voi siete speciali perché siete gli ascoltatori di Saluti e Baci. Grazie per aver scelto anche oggi Saluti e Baci alla radio. Salutiamo e ringraziamo tutte le radio. Grazie. Salutiamo Beppo, buongiorno. Salutiamo Anna Maria, Rudina, Antonio, Angelo, Lucia, Mario. Questi sono quelli che vedo su TikTok. Grazie naturalmente a tutti voi, grazie. Allora iniziamo i grandi successi per noi. C'è Enrica, buongiorno Enrica.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a te, buona domenica a te famiglia e a tutti gli ascoltatori e naturalmente ai ragazzi che sono su TikTok adesso, da Mario, Beppo, Angelo, Lucia, tutti quanti, buongiorno.
0: Ah ok,
1: e a quelli che ci ascoltano.
0: C'è Beppo che dice domani qui dove abita lui naturalmente c'è festa, quindi tutti a casa.
1: Cosa il patrono probabilmente.
0: Tutti a casa in Germania, sarà festa domani, va bene.
1: E sarà il patrono.
0: Penso di sì. E vabbè, così magari avrà modo di ascoltarci. Buona domenica a tutti, dice anche Xina. Ciao Xina, buongiorno. Allora, senti un po', abbiamo scelto questa settimana gli Stadio.
1: Sì, abbiamo scelto gli Stadio che iniziarono la carriera nel 1977. La canzone che ho scelto oggi per farvi ascoltare è la canzone del film Acqua e Sapone. Il titolo è Acqua e Sapone.
0: Acqua e Sapone, ok.
1: Sì. Perfetto. Permettimi se lo faccio in ritardo,
0: vai.
1: Ma non ero all'ascolto perché sono dovuta andare per una visita. Volevo fare gli auguri a Barbara, che venerdì aveva il compleanno.
0: Ah ok, va bene, okay. Grazie allora. Grazie Enrica.
1: Ecco, allora io vi aspetto domani mattina alle 8:45.
0: Ok.
1: Fino a venerdì.
0: Per un'altra bella canzone degli Stadio. Va bene.
1: Vi auguro una bellissima domenica estiva a tutti quanti.
0: Grazie. Ciao Enrica.
1: Ciao Maurillo.
0: Ciao, grazie. E salutiamo anche Angelo, che dice anche da lui grande festa domani. Delle Pentecoste, dice. E va bene, grazie. 351 340 9220, se volete chiamarci in diretta o richiedere una canzone. Stadio, Acqua e Sapone.

Si chiamano Stadio con acqua e sapone, canzone scelta da parte di Enrica per i grandi successi che andranno per tutta la settimana fino a venerdì, tutte le più belle canzoni degli Stadio. Grazie Enrica, ci ritroviamo domani alla stessa ora, sempre qui su Saluti e Baci alla radio. Allora partiamo con le vostre dediche, le vostre richieste, le canzoni, i vostri saluti. Oh, salutiamo anche Lamberto, ciao Lamberto. Salutiamo anche. Perché allora, salutiamo Wonder, ciao Wonder, buona domenica. Buona domenica Xina, Lamberto. Aspetta, andiamo un po' a salutarli tutti. Allora, Emanuela di Galziano Terme, buongiorno. Anna Maria, Rudina, Antonio, Lamberto, Wonder, Lucia, Mario, Angelo, Beppo, Xina. Ciao a tutti voi e ciao naturalmente a tutti quelli che magari non sono presenti, però ci stanno ascoltando lo stesso. Quindi buona giornata anche a tutti gli amici che ci ascoltano attraverso l'FM, il DAB, il web di tutte le radio. Grazie a tutte le radio. Allora, buongiorno, dice Valentina, anche a Bolzano è festa di Pentecoste, quindi domani non si lavora? Non ho capito se era una domanda oppure è un'affermazione. Non lo so, domani si lavora o non si lavora? Domani si lavora, dai, certo che si lavora. Buongiorno anche a Stefano Manenti, buongiorno. Salutiamo, vediamo anche Mario.

Allora c'è un saluto che arriva dalla Sardegna e dice: buongiorno Maurillo, dunque vorrei richiedere la canzone di Rita Pavone, Mio Cuore. La voglio dedicare a mio padre, ai miei fratelli, a mio marito, ai miei figli, a mia nuora, ai miei nipoti e poi a te, con tanto affetto, e a tutti voi della radio, tutti gli ascoltatori della radio, di saluti e baci. Auguro a tutti una buona domenica. Ciao Maurillo, un abbraccio grande e un bacio di cuore. Ciao, grazie. Grazie, grazie Graziella, un abbraccio forte va anche a te, naturalmente a tutti gli amici che ci stanno ascoltando adesso da Nova Radio, Radio Nova, Radio Nova, sì. E Rita Pavone, Cuore.

0: Pavone, bellissima, cuore, canzone scelta da parte di Graziella. Graziella che ci ascolta da Sassari. Ciao Graziella, un abbraccio forte a te e a tutta la tua famiglia. Grazie. Allora, dunque Valentina ci risponde, dice non si lavora, sono a casa. Hai capito, domani anche a Bolzano sono a casa. Non mi sembra però qui a Padova, domani si lavora qui. Penso di sì. Ma sarà perché io sono sempre a casa, ma voglio dire. Vabbè. Allora, vediamo un attimino, adesso c'è un altro messaggio, questa volta vocale, da due nostri amici che abbiamo trovato domenica scorsa. E sto parlando di Marco e Silvia. Eccoli qua, sentiamo un po' il messaggio.
1: Buongiorno amici, qui dal Fenix
2: e dalla Paprika. Volevamo augurare una buona domenica a tutti e salutiamo Emma e Lorenzo da Bondeno,
1: la Mariella da Rovigo,
2: la Donatella dal Brennero
1: e la Paola e Giovanni da Cartura. Buongiorno a tutti
2: e a tutti gli altri radioascoltatori.
1: Esatto, ciao Maurillo, Boscaiolo, tutti insomma. Ciao a tutti.
2: Dimenticavo, un salutone a Luisa e a Manuela.
1: È vero, ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi.
3: La mazurka di periferia.

0: Radio.
1: Ma va, risponde, saluti e baci alla radio. Ma certo, 351 340 9220. Salutiamo Marco e Silvia. Ciao ragazzi, buona domenica. Buona domenica. Allora c'è Angela, adesso dopo questa canzone andremo un po' a fare le vostre telefonate, andiamo un po' a prendere le vostre telefonate. Allora c'è Angela, che non ci scrive di dove, ci richiede una canzone del piccolo coro dell'Antoniano. Adesso fermi lì, perché... Allora intanto saluto anche Sina, che dice anche a Reggio Emilia si lavora. Certo che sì, anche qui a Padova. Se la UR si lavora. Allora c'è Angela che ci richiede una canzone del piccolo coro dell'Antoniano. La mettiamo e dite voi il nome? Vediamo? Vediamo se siete. Se ve la ricordate, un pezzo di qualche anno fa. Angela, grazie.

0: Perché? Grazie Angela! Ce l'ha regalata, che bella sta canzone! Angela, grazie, scrivimi anche da dove ci chiami. Grazie, finito tutto intanto. Aspetta, Ciro, pronto?
1: Pronto, buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno, buona Ciro. Domenica. Aspetta, perché abbiamo preparato un'altra canzone. Allora, il caffè della Peppina, no? Il caffè della Peppina. Ti viene in mente un'altra canzone? Più o meno di questo genere, sai? C'era la nonna che faceva cosa?
1: Le tagliatelle.
0: Sì, di chi?
2: Di
1: nonna Pina.
0: Bravo, fermo lì.
3: Non posso proprio più, mi serve una ricarica per chi...
0: Fermo lì un attimo.
3: Ma un sistema rapido, infallibile, geniale. Fortunatamente io ce l'ho.
0: Attenzione che parte.

0: Mamma mia, che belle ste canzoni. Allora, Ciro, buongiorno.
1: Buongiorno
0: anche alle Marche. Guarda, io la butto, mi butto. Nelle Marche c'è il sole.
1: Sì, sì, stamattina c'è una bellissima giornata di andare al mare.
0: Mi sa che ormai, cioè penso sia in tutta Italia. Lo scopriremo strada facendo, ma sicuramente in tutta Italia c'è il sole. Qui a Padova c'è un sole pazzesco, veramente.
1: Sì, anche lì, era ora.
0: Era ora. Senti Ciro,
1: dimmi.
0: Hai già pensato alla canzone?
1: La canzone si chiama La Zitella.
0: La zitella?
1: Oh. Sì, non mi viene in mente il nome chi la canta.
2: Buongiorno anche.
0: Io ho anche la zitella delle mondine, se vuoi.
1: Sì.
0: Mettiamo le mondine, dai. La zitella delle mondine, va bene, ok. Allora, chi vuoi salutare, Ciro?
1: Vabbè, saluto mia moglie incoronata, i miei figli che stanno lavorando oggi a Misano, a MotoGP. Saluto tutta la Puglia, alla grande Rita, a Maria con Franco e a Mario di San Nicandro, a tutti voi della radio. E tante belle cose, una buona domenica a tutti quanti voi, a Stefano, a Boscaiolo, se c'è ancora, non lo so. E ci sentiamo a presto, dai.
0: Grazie Ciro, un abbraccio forte.
1: Un'altra cosa, ma voi a San Nicandro quando venite?
0: Quando veniamo dove?
1: A San Nicandro.
0: Doveva essere questa settimana, purtroppo per dei problemi non siamo riusciti. Spero presto. Spero presto. Va bene.
1: Va bene, dai. Ciao, saluti a tutti.
0: Ciao, grazie.

0: C'è Beppo che dice qui si balla, si balla tutti insieme, balliamo, cantiamo, perché cantare fa bene, ma fa bene anche ballare, fa bene sorridere, certo, perché oggi è la giornata mondiale del sorriso. Non è vero, ma la facciamo tutti i giorni, dai, perché sorridere fa bene tutti i giorni, non solo il giorno del va bene. Allora, vediamo un attimino, vediamo, bravo dice Beppo. Aspetta, chiediamo a Donatella come si dice bravo in tedesco, che si dice, no, lo dico io, Donatella.
1: Sì?
0: Allora, bravo in tedesco si dice braven.
1: No, no, non si dice bravo, bravo, sehr gut, brav.
0: Aspetta, perché ci provo, Sehr gut, braha.
1: Brav.
0: Ah, brah, ho capito.
1: Brav.
0: Con l'H finale.
1: No, con la V di Vater, cioè per noi è la U, cioè per noi è la V normale, come Walter, Venezia, però in tedesco c'è Vogel, V, la F.
0: Ah, la F, sì. Perché praticamente la V doppia e in Germania si dice F.
1: V, no? Si dice Wald, Werkzeug, wieder, no? Ich komme wieder. Invece Vogelfau si usa per dire Vater, vergessen.
0: Che vuol dire padre,
1: lassen.
0: Vater.
1: Sì, vergessen, dimenticato, vergessen, verlassen, abbandonato e verlassen. Lì si usa Vogelfau.
0: Ho capito. Va bene, signori e signori, abbiamo fatto lezione di tedesco.
1: Ecco.
0: Ma è bello condividere, no? Condividere,
1: sì, certo,
0: la lingua,
1: certo.
0: il dialetto, certo, di ognuno di noi. È bello condividerlo, certo, con gli altri, assolutamente. È straordinario. Sì, sì. Allora, Donatella, stiamo facendo un sondaggio, stiamo capendo, insomma, se in todos Italia c'è sta il sol sollevante che viene dal cielo. Allora, c'è il sol?
1: Sì.
0: C'è il sol.
1: Sehr schöne warme Sonne.
0: Ve lo dico io cosa ha detto lei. Aspetta un attimo, vado a prendere il vocabolario. Arrivo subito, un attimo. Immagino che hai detto che c'è una bella giornata di sole.
1: Sì, che c'è un bel sole, sì.
0: Ci ho provato, ma ho immaginato che dicevi
1: quello. Perché... Sonne e sole, no?
0: Sì. Aspetta, perché Beppo ci scrive qualcosa. Aspetta, adesso leggo io, aspetta. Sehr gut, Otto.
1: Sehr gut è molto bene, sì.
0: Ah, vuol dire molto bene, ok. Sì. Ho capito. Sehr gut, ok, va bene. Va bene, va bene. Allora, carissima Donatella, che canzone tedesca? No, che canzone ci richiedi?
1: Canzone italiana, torniamo indietro nel

0: anni.
1: Sì.
0: E vi dedico a tutti la canzone di Nada.
1: Sì.
0: Una chitarra e un'armonica.
1: Bella. Ok. E chi vuoi salutare, Donatella?
0: Ma tutti, guarda, saluti, proprio dai. Tutti, senza escludere nessuno.
1: Va bene.
0: Ovunque, che sia Facebook, che sia saluti e baci alla radio, TikTok, Telegram, tutti, proprio tutti, e auguro a tutti una buona domenica di Pentecoste.
1: Perfetto, allora prima di chiudere fai un piccolo saluto in tedesco, saluta tutti gli ascoltatori, saluti e baci, vai!
0: Schöne liebe Grüße allen Zuhörern von saluti un bacio mit Maurillo, tschüss tschüss, schönen Sonntag!
1: Gute, gute! Si dice gute, grazie, è vero? È vero che si dice grazie e gute? Dimmi di sì se non ho fatto brutta figura.
0: Si dice danke schön.
1: Ah, danke. Cosa vuol dire gute?
0: Aspetta. Gute vuol dire buono, buono.
1: Ho capito.
0: Sì, buona domenica, buona domenica.
1: Ah, ho capito. Una
0: schönen Sonntag, bella domenica, no?
1: Ho capito, ho sbagliato.
0: E poi Pentecoste in tedesco si dice Finsk Sonntag.
1: Bello, è un po' difficile ripetere, però va bene. Grazie, sì. Donatella.
0: Prego,
1: grazie.
0: Un abbraccio a voi tutti, ciao ciao.
1: Ciao, buona domenica, grazie.
0: Ciao, buona domenica.

0: qui, lei si chiama Nada, con una chitarra e un'armonica. Siamo veramente felici perché abbiamo ascoltato un bel pezzo, una bella canzone. Allora, abbiamo capito, allora in Alto Adige c'è il sole. Poi dove? Non mi ricordo più dov'è che eravamo prima. Mi ricordo più. Dove eravamo prima?
1: A Brennero.
0: Brennero e prima?
1: Prima non eravamo a San Di Carlo, cioè eravamo nelle Marche.
0: Nelle Marche, esatto, quindi Marche, yes. Brennero, dunque c'è il sole. Desfa, Desfa.
1: Buongiorno Desfa.
0: Allora, dice Desfa, non si saluta nessuno stamattina. Ah, salutiamo Desfa, sai chi è Desfa?
1: Sì, lo so chi è Desfa.
0: Chi è Desfa?
1: L'ho visto anche domenica.
0: Ah, quindi Zedes fa.
1: No, si chiama Riccardo.
0: Riccardo, dai, chiamiamolo Riccardo.
1: Il mitico Riccardo.
0: Il mitico Riccardo. Ciao Riccardo. Un saluto alla mamma Graziella.
1: No, Gabriella.
0: Gabriella, perché dico Graziella? Non lo so.
1: Ah, non lo so, perché te ha letto il messaggio di Graziella di Sardegna.
0: Ma chissà perché, ma.
1: No. E papà Marino.
0: E salutiamo a San Marino, dici?
1: Papà Marino.
0: Ah, avevo capito.
1: Ma
0: andiamo a San Marino.
1: Sordo stamattina, sito sordo.
0: Chi c'è in linea? Chi è che sta parlando?
1: Io sono Emma da Bondeno, perché se non mi presenti tu mi presento da solo.
0: Senti, a Ferrara. A Ferrara gay o no gay il sole? Il sole.
1: Allora, se che sei a Maserati che sei anche a Ferrara.
0: Cosa c'entra Maserà? Vabbè.
1: No, allora, è un paese. Aspetta. È un paese come un altro, però se c'è in provincia di Padova, che sei anche in provincia di Ferrara.
0: Va bene, dai, andiamo con la canzone.
1: Perché
0: che canzone
1: da nord a sud è tutto soleggiato.
0: Oh, che bello, dai, allora.
1: E c'è l'alta pressione in aumento. Hola.
0: Allora, dimmi la canzone.
1: La canzone del 1969. Si intitola L'amicizia di Herbert Pagani.
0: Ok.
1: Desidero fare un saluto circolare, e ripeto, circolare a tutti, così non dimentico nessuno. E però un saluto lo voglio fare a Riccardo, Barbara, alla famiglia di Maurillo e a tutti gli ascoltatori.
0: Ok, perfetto.
1: Yes.
0: Bene, salutiamo anche Antonio. Yes. Antonio di Gioiosa Ionica. Ciao Antonio.
1: E salutiamo anche Antonina.
0: Antonina non c'è oggi, aspetta che.
1: No.
0: Sì che c'è Antonina, la nostra amica. Certo che c'è Antonina. Buongiorno, buongiorno anche a lei. Allora, c'è anche il telefono che sta suonando. Allora Emma, mettiamo
1: okay.
0: L'amicizia. Ma perché stiamo gridando? Non lo so.
1: Non lo so.
0: Resto senza voce tra poco. Allora
1: abbassa rose.
0: Abbassano le grappa, cosa c'entra?
1: Abbassa la voce, ti ho detto.
0: Ah, abbassa la voce.
1: Maurillo, buongiorno. Adesso vado via e fai altre maurillate. Ah, salutiamo anche Stefano Manenti, già che ci siamo.
0: Grazie, ciao Emma, ciao, grazie Lorenzo.
1: Ciao Maurillo.

con saluti e baci alla radio. Buongiorno per chi magari si fosse appena sintonizzato. Noi andiamo avanti fino alle 10 con le vostre richieste, le vostre dediche. Il numero di telefono, sì, lo ricordiamo. Il numero di telefono è il 351-340-9220. Adesso c'è Massimo Ranieri con Nasera e Maggio, canzone richiesta da parte di Rita, e lei dice che saluta tutti, nessuno escluso. Dice grazie per i saluti, ma saluta veramente tutti, non esclude nessuno, ok? Quindi siamo pronti ad ascoltare Massimo Ranieri con Nasera e Maggio.

0: Allora salutiamo Rita di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, che ha richiesto la canzone di Massimo Ranieri. Adesso c'è un altro messaggio, poi andremo a prendere altre telefonate, vi chiamiamo noi, tranquilli che vi richiamiamo noi. Allora c'è un messaggio che arriva sempre da San Nicandro Garganico e adesso c'è Costanza, sentiamo un po' cosa
1: Buongiorno Maurino, buona domenica e buona giornata.
0: Ciao Costanza.
1: Qui c'è solo un bellissimo, io richiedo il brano di Com'a Cosa, Cuoricini, e su questo brano vorrei salutare i tre bellissimi occhioni e capelli biondi, mia nipote Francesca, la cuginetta Marianna e tua nipote Lacley. Un abbraccio grande. E poi saluto la cara Rita, la carissima Enrica, e poi saluto mia figlia Angela, poi saluto mia cognata Maria, poi saluto Gianni e Paola, tutti, non escludo nessuno. E poi saluto anche Boscaiola, che risaluto la Francesca, Marianna, e poi saluto mia cognata Anna Rita. Un abbraccio. E poi saluto tutti voi, e la radio, tutti i sandicandresi, e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, amici e amiche, saluto e baci, tutti. Poi saluto te Maurillo, con tanta amicizia, stima e simpatia.
0: Grazie.
1: Ciao Maurillo, un abbraccio, ci sentiamo. Ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: Grazie, grazie. Ce n'è un altro. Maurillo,
1: poi saluto con un abbraccio a Giussi ed Augusto e tutta la sua famiglia. Ciao, ciao.
0: Grazie, grazie alla nostra amica Costanza. Allora mettiamo la canzone Cuoricine di Com'a Cosa.

0: Si chiamano Coma Cose con Cuoricini. Buona mattinata. Benvenuti su Saluti e Baci alla Radio. Allora, salutiamo Alfonso, buona giornata. Salutiamo anche Zurlino, buongiorno. Buongiorno anche a Zurlino. Allora, c'è un'altra telefonata adesso. E siamo sempre... non mi ricordo più, aspetta. Le Marche, siamo nelle Marche. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Maurillo, sono incoronata.
0: Incoronata, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Allora, carissima incoronata, che canzone ci regali oggi?
1: Solo grazie, di Giuseppe Cionfoli.
0: Giuseppe Cionfoli, ok. Chi vuoi salutare?
1: Mio marito Ciro, i miei figli. E poi saluto la mia cara Rita con un messaggio: ti penso sempre, sei sempre in me, del mio cuore. Poi saluto la mia sorella Maria con un marito Franco, la sorella Narita, la sorella Carmela e tutte le altre sorelle. E saluto la mia cognata Costanza con mio fratello Michele, mia nipote Angela, Francesco, Marianna e tutti. E con un messaggio: vi voglio bene, non vedo l'ora che ci vediamo. Ok, tante belle cose e ci vediamo la prossima.
0: Grazie incoronata, grazie.
1: Con una buona domenica, saluto anche a voi della radio, allo staff della radio e alla vostra famiglia.
0: Grazie, grazie.
1: Ok.
0: Un abbraccio, ciao incoronata.
1: Saluti a tutti, ciao, ciao, una bella giornata e una buona domenica a tutti.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao, tante belle cose a tutti, ciao, ciao.

0: Si chiama Giuseppe Cionfoli con Solo Grazie, la canzone che abbiamo ascoltato. Grazie naturalmente. Allora, vediamo un attimino, adesso c'è un'altra telefonata. Grazie Incoronata, salutiamo Incoronata dalle Marche. Salutiamo anche Cristina, buongiorno Cristina che è venuta a trovarci. Adesso c'è Valentina e Antonio dall'Alto Adige. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci alla radio.
0: Alla radio. Allora, oggi avete in mente di andare in qualche posto bello fresco?
1: Ma intanto posso dirti che siamo ancora qui in camera da letto a guardare il soffitto perché non ho voglia di alzarmi.
0: Dai, alle 10 sì. Allora quando termino, zac, tutti su.
1: No, penso che andremo a fare una camminata in montagna.
0: Ah, al fresco.
1: Sì, perché qui fa troppo caldo. Ieri c'erano 40 gradi, erano troppi.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Penso che pomeriggio. Ma sì, volevamo il caldo e ci lamentiamo. C'è freddo e ci lamentiamo.
0: Esatto.
1: Ci lamentiamo sempre. Prendiamo ciò che viene. L'importante è la salute e andare avanti.
0: Brava. Va bene, ragazzi.
1: Allora un saluto in particolare alla mia amica la Luisa, la segretaria,
0: sì.
1: A Maurillo, a tutti quanti e a Stefano, a dire dai Stefano ancora una settimana e dopo ci vediamo,
0: e poi
1: tieni duro,
0: tutti in vacanza.
1: Sì, e poi tutti in vacanza.
0: Va bene. Okay.
1: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
0: Ciao, grazie a te. Ciao. Allora c'è un altro messaggio adesso che dice: buongiorno Maurillo, saluti da Antonello e Daniela di Sorso in provincia di Sassari. Gli amici di Danto Radio, un salutone a tutti, nessuno escluso. Vorremmo ascoltare, se fosse possibile, la canzone. Nino Manfredi, Tanto per cantà. Grazie e buona domenica. Ciao ragazzi, buona domenica. Tanto per cantà.
2: È una canzone senza titolo. Tanto per cantà, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro. Che se può cantare pure senza voce. Basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove. Poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: troviamo la Lombardia e con noi c'è Azzurra di Bergamo. Buongiorno Azzurra.
1: Buongiorno prima di tutto a te.
0: Buongiorno, grazie, poi, grazie.
1: Poi tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. Mi saluti io stessa, ma tu sai che io mi voglio bene io stessa, eh?
0: Grazie, grazie. Ascolta, anche a Bergamo c'è il sole?
1: Yes.
0: Oh, bello. Vedi, in tutta
1: caldo,
0: Italia c'è il sole.
1: Dal nord al sud.
0: Esatto, bello, bello, sì. Fantastico.
1: Allora,
0: meraviglioso, dimmi.
1: La canzone che ho richiesta.
0: Sì.
1: Ragazzi, sposati, fidanzati, alzatevi e ballate il lento di questa canzone.
0: Esatto, fermate tutto quello che state facendo, fermatevi un attimo e ballatela questa canzone. Di che
1: allora,
0: si tratta?
1: Allora tu Maurillo, tu con chi non balla in questo momento?
0: Quello è il problema, non c'è nessuno qui. No, nel senso che c'è il boscaiolo di là ma è già mezzo ubriaco, quindi...
1: ma quello se
0: ballo da solo,
1: dai.
0: Ballo da solo qui in studio, dai, va bene.
1: Va bene, balli con il microfono.
0: Esatto.
1: Allora, a questa canzone la dedico a tutti gli innamorati, sposati, fidanzati e in particolar modo mia mamma e mio papà. Mia mamma Jessica e mio papà Giorgio, con tanto amore.
0: Oh,
1: ti voglio bene.
0: Brava, brava.
1: E io pure sono da sola, Maurillo, perché il mio ragazzo si trova giù.
0: Ah, è giù, ho capito.
1: Perciò questo lento non lo posso ballare.
0: Quindi tu lo balli a casa da sola e io lo ballo qui in studio da sola.
1: Sì,
0: da solo.
1: Sì,
0: da solo.
1: Sì.
0: Va bene, dai, ok.
1: Questo, poi saluto in particolar modo alla Enrica,
0: sì.
1: La Rita, la Emma, la Mariella, sì. A Stefano, a te con un abbraccio. E alla piccola Clo con un grosso bacio grande.
0: Grazie. Perfetto.
1: E io me lo autodedico questo brano e lo dedico al mio ragazzo con tantissimo amore.
0: Okay. Allora la canzone è Senza Luce dei Dick.
1: Sì.
0: Grazie Azzurra, un abbraccio forte. Ciao.
1: Grazie Maurillo, alla prossima.
0: Ciao carissima, ciao.
1: Ciao.

0: bellissima questa canzone dei Dick Dick con Senza Luce, canzone selezionata da parte di Azzurra. Chiedo scusa se la sfumiamo un po' prima perché abbiamo ancora tantissime telefonate e messaggi da accontentare. Allora, siamo con Franco. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno anche a te.
0: Buongiorno a Franco e a Maria.
1: E Maria sta a casa, ha chiamato Maria, non ha chiamato me.
0: Ah, Maria è a casa. Ah, tu non sei a casa?
1: No, sono qua in giro.
0: Ah, ho capito. Allora, chi vuoi salutare, Franco?
1: A mia moglie che adesso sta sentendo la radio.
0: Sì.
1: La sorella Anna, tutti i sorelli e fratelli.
0: Va bene.
1: E i parenti miei, a tutti voi.
0: Perfetto, grazie Franco.
1: Adesso non so chiamare la mia moglie, sto parlando anche adesso.
0: Allora vediamo se riesco a chiamare anche Maria, dai. Vediamo poi se.
1: Sì, è da mo che ti aspettate.
0: La vedo un po' dura perché mancano 6 minuti e quindi non so se ce la faccio.
1: Salutiamo ancora da aspettare.
0: Però la salutiamo naturalmente in diretta. Grazie Franco, buona giornata.
1: Anche a voi, buona giornata, buona domenica.
0: Grazie.
1: E anche a tutti voi.
0: Grazie. Ciao Franco.
1: Ciao.
0: Allora c'è un altro messaggio. Ciao, sono Marco da Ruvo. Faccio tantissimi auguri di buon compleanno a mio fratello Rocco per il suo compleanno appunto di oggi. Auguri fratello, ti voglio tantissimo bene. Mi metti il brano di Alessandro Fiorello. Tanti auguri, sono sempre Marco da Ruvo. Saluto la mia nipotina Rebecca. Che domenica ha fatto 4 anni. Aiuto, non abbiamo preparato il brano e il pezzettino con tanti auguri, però mettiamo questa intanto di Alessandro Fiorello con tanti auguri sia al fratello di Marco che alla nipotina che si chiama Rebecca.

0: Allora Alessandro Fiorello con tanti auguri. Dunque adesso c'è un altro messaggio che andiamo subito a andiamo a leggere. Allora, buongiorno e buona domenica dal direttore artistico di Rete Radio Network. Oggi Aci Castello, 19 gradi, io sto male, da venerdì sera ho avuto la febbre a 38, ora febbre non ne ho più, ma mi fanno male le ossa. Poi dice saluto Salvo Danubio, l'editore di Rete Radio Network, e poi... saluta anche a tutti voi di saluti e baci alla radio, a Concetta da Catania, lo zio Pippo e il cugino Salvo di Loreggia in provincia di Padova, e a tutti i radioascoltatori, e dice di voler ascoltare la canzone di Marco Masini con Ti vorrei, e mettiamo un pezzettino e poi naturalmente salutiamo tutte le radio, anzi già colgo l'occasione per salutare tutte le radio. Domani mattina torneremo 8:30-10. Per chi vuole rimanete qui, perché abbiamo ancora qualche messaggino per continuare con la seconda parte di saluti e baci alla radio.
1: Mentre vado a lavorare tra...
0: Naturalmente noi siamo su TikTok, basta cercare saluti e baci alla radio.
1: Ti vorrei come una mamma cara. Ti vorrei.
0: C'è De Sfaghe, dice Loreggia sta a Treviso. Ma no, dai, Loreggia è a Padova.

Allora salutiamo anche Giovanni e Domenico e Giovanna da San Giuliano Milanese. Ciao ragazzi, buona mattinata, grazie per esservi fermati qui su Saluti e Baci alla radio. Saluto tutte le radio, grazie, noi torneremo domani mattina 8:30-10 per tutte le radio in FM, DAB, web, mentre per chi è qui su TikTok e attraverso la nostra app Radio RVD si può continuare, perché abbiamo altri messaggi e altre telefonate ancora da fare. Quindi grazie a chi è che ha richiesto? Lorenzo di Aci Castello in Sicilia, che ha richiesto la canzone di Marco Masini, Ti vorrei. Bene, allora noi tra poco torneremo, dopo questa canzone torneremo con le vostre richieste. Il nostro numero di telefono è sempre il solito, 351 340 9220. Ciao Beppo, se vai via, noi naturalmente rimaniamo qui. Chi vuole venite su TikTok, Saluti e Baci alla radio. Il tutto continua ancora per qualche minuto, dai.

saluto anche a Beniamino, a Giusi di Bologna, che tra poco andremo a salutare, andremo a chiamarli. Poi naturalmente c'è il saluto anche di Angelo dalla Germania, c'è anche Maria.

0: Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 24 maggio. Ariete, in famiglia ci sono molte cose da sistemare, non potete sottrarvi alle vostre responsabilità. L'amore risente della vostra stanchezza. Toro, Marte è sensuale, vi regalerà belle emozioni in amore, cercate di non pensare ai problemi di lavoro. Venere in bellissima posizione vi rende affascinanti. Gemelli, Mercurio alimenta la vostra curiosità, ma in questa giornata non riuscirete a trovare il tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore manca il romanticismo. Cancro, una bella luna favorisce i rapporti personali e riceverete delle notizie, una telefonata, l'affetto dei familiari. Sul lavoro non mancano i problemi. Leone, la luna complicata vi mette di pessimo umore e i rapporti sentimentali ne risentiranno. Avrete mille critiche da rivolgere al partner quest'oggi. Vergine, una luna bellissima, parla di novità, di contatti con persone lontane, Venere favorevole per tutte le comunicazioni. Sul lavoro però bisogna tenere alta la guardia. Bilancia, in amore ci sono sempre delle difficoltà da superare, non vi sentite in forma e Marte tende a rompere più che a costruire. Oggi dovete cercare di distrarvi. Scorpione, la luna bellissima in Vergine, riesce a stemperare le tensioni di coppia che state vivendo in questo periodo a causa di Marte contrario. Il lavoro è avaro di soddisfazioni. Sagittario, sarà una giornata piena di imprevisti. Sarà bene non fare programmi troppo impegnativi per dedicarsi al relax. L'amore risulta statico in questo periodo. Capricorno, la luna amica vi rende più disponibili e cordiali nei confronti delle persone. Non avrete difficoltà a vivere una domenica tranquilla. In amore non alimentate le tensioni. Acquario, non siete in perfetta forma, anche se Mercurio vi dà la possibilità di contare sempre su qualche amico fidato in caso di necessità. Fate un acquisto. Pesci, la luna opposta potrebbe rovinarvi la giornata.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: E da oggi mi gioco la reputazione di persona con una certa età che conosce un po' la musica. Perché dico questa cosa? Perché oggi non lavorerò con la regia automatica, cosa che normalmente fanno tutti gli speaker, ma lavorerò proprio con i CD fisico. Oggi mi divertirò a farvi ascoltare delle belle canzoni prese da CD, così la qualità audio migliora anche leggermente. Ben trovati con la voce di Marco Edelweiss, con il Golden Classic, la musica degli anni 70-80, con tante belle canzoni che magari qualcuno di voi dice: oh, finalmente era un po' che non la sentivo, meno male che c'è questa trasmissione. La cosa particolare oggi è che, come ho detto prima, userò i CD, ma c'è una raccolta di una grande radio che ha i titoli che sono messi male, quindi devo andarmi ad ascoltare il CD e presentarvi le canzoni dicendovi possibilmente la notizia, quindi nome e gruppo della canzone. Speriamo di riuscirci in questa avventura, va bene? Siamo pronti per partire e lo

io ci sto provando e oggi c'è la tecnologia che è contro di me. Ho utilizzato un CD e non partiva, mannaggia lui. Va bene, dai, questa è stata una canzone che già ai tempi si diceva che avessero utilizzato questa base musicale degli Chic, che era Good Times, non so se ve lo ricordate, però

guarda quelli là che hanno utilizzato quella canzone. Ancora non c'era proprio internet che dava spiegazioni su alcune mashup che venivano create in studio da tanti tanti gruppi. Loro sono stati forse i primi comunque a fare la musica rap in un certo modo. Rapper's Delight è la rappresentanza della prima canzone rap molto molto interessante degli anni fine 70, inizio anni 80, che è poi il periodo dove la musica è quella protagonista nel Golden Classic. Adesso c'è anche questa canzone.

0: ha detto il dottore?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Going back to Meluz due volte al mese per i prossimi 7-8 anni. No, no, ma è così, cioè è stato prescritto proprio, devi mettere nel Golden Classic questa canzone perché è giusto, perché è un grandissimo pezzo del gruppo degli Odyssey, perché è una canzone che è bella da ascoltare, basta, non mi ha dato neanche altre spiegazioni, assolutamente. Canzone che arriva dopo aver sentito una canzone che non era l'originale, perché l'originale era di Funk Machine, una band che aveva fatto quella versione di Dance on the Groove in un altro modo. Noi oggi abbiamo sentito questa che arrivava da questo disco che si chiama The Original and Definitive Collection, Studio 54, volume numero 1. Poi c'è la musica di Odyssey, come ho già detto prima. E adesso cosa facciamo? Arriveremo alla pausa, perché noi dopo 20 minuti dobbiamo prenderci un attimo un caffè, e quindi lo facciamo accompagnandoci dolcemente con la musica di Patrice Rushing.

Avevo scelto anche un'altra canzone di Patrice Rushin per arrivare a questa pausa, che era number one. Era un pezzo solo musicale, magari dopo in un'altra parte del Golden lo ascoltiamo. Se non sarà oggi, probabilmente in un altro che arriverà nei giorni prossimi del nostro appuntamento musicale, che è mitico. Questa è la canzone che si chiama Feel So Real, One Let Go, con Patrice Rushin. Ci sentiamo tra qualche istante. Dai, io torno dopo.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Che momento di dolcezza che abbiamo creato. Questa fa parte della famosa raccolta One Shot 80. Si chiama One Shot Easy. Ci sono le più belle canzoni easy listening, partendo da Cat Stevens con Father and Son, ad arrivare a Billa Bounty, Living It Up, ad arrivare a questa grandissima canzone di Gino Vannelli. Si chiama I Just Wanna Stop. Beh, nel Golden Classic c'è anche questo genere musicale, però principalmente c'è questo qua, quello che è un po' più di ritmo, anche se in questo caso non è che siamo tanto tanto scatenati. È un pezzo di quelli raffinati da ascoltare tranquillamente con il gruppo di Peter Shark Band. Non è la solita, si chiama Might Pie.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Quanti ricordi dietro questa canzone? Mannaggia! Grande radio milanese che non era quella che forse considerano tutti la più bella d'Italia. Ce n'era un'altra, un po' più rockettara, Peter. Avete capito? Peter Flower. Dai, facciamo nome e cognome. E mi ricordo che questa canzone la utilizzavano loro per fare lo splittaggio della pubblicità tra le varie radio, perché ai tempi il network era fatto in un altro modo, il network radiofonico. C'era questa canzone che serviva per rientrare poi in diretta in tutta la zona dove veniva servito il segnale di quella radio. E io ho incominciato a conoscere la musica di BB&Q Band proprio con questa canzone che si chiama Starlet, grandissimi, già famosi anche per On The Beat, ma questa è stata una canzone che è arrivata un po' in sordina, che comunque ha un ritmo di quelli bellissimi, una di quelle canzoni che proprio ti tengono attaccate e che piacciono veramente tanto tanto. Siete nel Golden Classic, un po' di musica degli anni 70-80, un po' di storia, ogni tanto qualche bella canzone, anzi no, scusate, tantissime belle canzoni, anche con la prossima c'è Patti LaBelle.

Non sembra un po' Rocky questa qui? Ha questo fiato particolare. Io me la vedo la scena di utilizzare questa canzone anche in un remake magari di Rocky, con la musica di It So March, formazione che faceva del jazz e rock americano grandissimi, molto molto successo in America e in Inghilterra con questa canzone del 1970, quella che si intitola Vehicle. Ci sentiamo dopo.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.
3: Radio Domus Novas.
4: Golden Classic.
5: Welcome to the sound
4: of 70s and 80s music.

0: Ma che bella musica, ma come mi sto divertendo oggi. Sono andato a prendere anche questo disco qua dei Pleasure, formazione americana che si divertiva a fare dell'ottimo funk disco, in alcuni casi anche jazz. Tanti componenti di questi sono espatriati verso altri gruppi, hanno lasciato però un sacco di belle canzoni, in particolar modo in questo Joy Us, che è un album che contiene la stessa, c'era Let Me Be The One, c'era soprattutto quella che abbiamo ancora in sottofondo, quella che si chiama Only You. È una di quelle canzoni che ti invita a cantare, proprio a godertela la vita, anche cantando quella bella arietta di quella canzone lì. Adesso c'è un altro personaggio molto importante che nel Golden Classic tantissimo tempo fa passava e spesso e volentieri, adesso l'abbiamo un po' snobbato, ma io sono convinto che torneremo ancora a sentire Peter Brown, perché beh, quando insomma la musica è bella riascoltarla. Un po' la storia, quella che ci ha detto il dottore ascoltando un pezzo qualche tempo fa.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Dovremmo fare un Golden Classic che parte con l'alfabeto, tutte le canzoni con la A, tutte le canzoni con la B, fino ad arrivare alla Z o la W, perché abbiamo passato in ordine di apparizione Patti LaBelle, abbiamo sentito i Pleasure, abbiamo sentito Peter Brown che cominciavano con la P, e non potevamo sicuramente non ascoltare anche Patti Austin con questa canzone che è bellissima, si intitola Do You Love Me. Manca poco alla fine del nostro appuntamento musicale che rivede la grande musica degli anni 70-80 protagonista. Adesso c'è uno stagionato Joe Cocker. Che bella che era questa canzone. Faceva parte anche di un film.
1: Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: incontrato Paolo che ha detto quella sua frase, però questa canzone fa parte di un film che era il sequel di Die Hard, quello con Bruce Willis, quello che si svolge a New York con il personaggio che vuol far saltare quelle bombe mischiando i liquidi. Non so se l'avete visto, forse era Die Hard 3 o qualcosa del genere, che ne ha fatti 3 o 4 o 5, quanti sono arrivati? Vabbè, comunque è una canzone che faceva parte di quel film dove c'era anche Samuel Jackson, in quel caso bellissimo insieme a Bruce Willis. La canzone che però abbiamo ascoltato non è l'originale, perché l'originale appartiene al gruppo dei Loving Spoonful del 1966. Qua siamo intorno agli anni 90 con Joe Cocker che canta Summer in the City. Potremmo quasi salutarci? Lo facciamo? No, dai, abbiamo ancora giusto il tempo di sentire una canzone. Io vi saluto poi alla fine di quella, perché sta per arrivare una delle canzoni più ascoltate alla radio, perché aveva un ritmo molto molto particolare. Sentitela.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Era un po' indeciso se farvi ascoltare come ultima canzone Blaming on the Boogie di Jackson, dato che in questo periodo sta andando alla grande, o la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Cinema Tempestoso e Wuthering Heights insieme a Kate Bush. Ho deciso per questa qua, spero di aver fatto bene. Il nostro tempo a disposizione è terminato, ci sentiamo una volta prossima, quando in un futuro, ma non neanche tanto tanto distante, su questa radio, però naturalmente con il meglio della musica degli anni 70-80. Sono Marcolino e Del Vice. Vi saluto, vi lascio sul jingle e poi seguirà ancora un sacco di bella musica su questa emittente. Ciao, ciao!
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 24 maggio. Ariete, in famiglia ci sono molte cose da sistemare, non potete sottrarvi alle vostre responsabilità. L'amore risente della vostra stanchezza. Toro, Marte è sensuale, vi regalerà belle emozioni in amore, cercate di non pensare ai problemi di lavoro. Venere in bellissima posizione vi rende affascinanti. Gemelli, Mercurio alimenta la vostra curiosità, ma in questa giornata non riuscirete a trovare il tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore manca il romanticismo. Cancro, una bella luna favorisce i rapporti personali e riceverete delle notizie, una telefonata, l'affetto dei familiari. Sul lavoro non mancano i problemi. Leone, la luna complicata vi mette di pessimo umore e i rapporti sentimentali ne risentiranno. Avrete mille critiche da rivolgere al partner quest'oggi. Vergine, una luna bellissima, parla di novità, di contatti con persone lontane, Venere favorevole per tutte le comunicazioni. Sul lavoro però bisogna tenere alta la guardia. Bilancia, in amore

0: Ci sono sempre delle difficoltà da superare, non vi sentite in forma e Marte tende a rompere più che a costruire. Oggi dovete cercare di distrarvi. Scorpione, la luna bellissima in Vergine, riesce a stemperare le tensioni di coppia che state vivendo in questo periodo a causa di Marte contrario. Il lavoro è avaro di soddisfazioni. Sagittario, sarà una giornata piena di imprevisti. Sarà bene non fare programmi troppo impegnativi per dedicarsi al relax. L'amore risulta statico in questo periodo. Capricorno, la luna amica vi rende più disponibili e cordiali nei confronti delle persone. Non avrete difficoltà a vivere una domenica tranquilla. In amore non alimentate le tensioni. Acquario, non siete in perfetta forma, anche se Mercurio vi dà la possibilità di contare sempre su qualche amico fidato in caso di necessità. Fate un acquisto. Pesci, la luna opposta potrebbe rovinarvi la giornata di festa. Sarà bene non alimentare le polemiche in famiglia e con il partner. Buone notizie per chi è alla ricerca di novità in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore, e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
5: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
6: Puntualmente migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
7: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
8: Eccoci qua che si parte, ragazzi. Ciao a tutti da Marco Mari. È iniziato ufficialmente un nuovo appuntamento con Flipper, il nostro spazio di 60 minuti con la musica al 50% italiana, al 50% internazionale dagli anni 70 ai giorni nostri. Come già accennato dalla mia bella voce fuori campo. Ed ora si parte, poi tra poco vi daremo un pochino altre dritte.

Le mani giunte di Paola Turci hanno aperto il nostro flipper di quest'oggi, ragazzi, che come sempre ci regalerà tanta buona musica degli ultimi 50 anni. E poi immancabili sono le nostre notizie curiose, di queste ne parliamo tra poco. E intanto ci stiamo portando a casa anche questo quinto mese dell'anno, ragazzi. Stiamo per completare anche il mese di maggio. Intanto arrivano i Genesis insieme a Phil Collins, questa è la loro celeberrima Invisible Touch.

L'invisibile tocco, l'invisibile carezza dei Genesis ci hanno tenuto compagnia in questi ultimi tre minuti dei 6-7 che abbiamo già trascorso insieme. Diamo un'occhiata alle notizie curiose di oggi, beh dai. Parleremo di anche quest'oggi diversi argomenti curiosi, come ad esempio un posto auto a Roma che vale un Perù, una volta si diceva così, a peso d'oro, a metratura d'oro. Poi ci sarà spazio anche per una autobus molto particolare a Palermo. E poi naturalmente c'è tanto altro. Anche una bomba da mortaio in una scuola, portata da uno studente, ma non per quello che pensate voi. Non voleva fare danni, voleva aiutare lo studente.

0: Era il 1984 quando questo sconosciuto artista britannico Nick Kershaw usciva con questa meravigliosa Wouldn't It Be Good. La prima curiosità di oggi ci fa partire dalla capitale, dove pensate è stato messo in vendita un posto auto, quindi non stiamo parlando di un garage, un posto auto all'interno di un garage condiviso, praticamente quattro strisce segnate per terra, 3x4, per un totale di 12 metri quadri, quindi ci sta una vettura abbastanza piccola oppure una moto, per la bellezza di 260.000 euro. Questo posto auto sì, è coperto, è vigilato, c'è un custode, si può praticamente utilizzare 24 ore su 24 ed è a due passi da Piazza Navona. C'è anche una spesa condominiale di 20 euro al mese, 260.000 euro per un posto auto. Se l'hanno messo in vendita a quel prezzo è perché magari c'è qualcuno che è pronto a comprarlo, altrimenti vedrete che nel giro di qualche settimana sparirà.
1: E adesso siediti su quella seggiola, stavolta ascolta.

Questo è un grande classico degli anni 70, la meravigliosa Bella senza anima del Cocciante. Intanto ragazzi, belle senza anima in questo periodo sono le fragole, ma quante ce ne sono in giro? Beh, del resto per tutta la primavera la fragola è uno di quei frutti prelibati che insomma è impossibile non assaggiare almeno una volta all'anno. Ma quando è che si sa perfettamente, magari quando si va al supermercato o anche dall'ortolano, che una fragola, che le fragole siano mature? Beh, sicuramente dipende dal colore, che deve essere uniforme anche nei pressi vicino al picciolo. Quest'ultimo, per sapere se una fragola è fresca, deve essere turgido e verde. E poi naturalmente c'è il discorso del sapore, che deve essere dolce ma con un retrogusto acido, cioè acido a sprigno, dai. Quindi attenzione quando comprate le fragole a questi piccoli suggerimenti.

si fa, come si fa a cambiare vita in un momento? Facile, semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

Che grinta questo Costanzo Del Pinto con Push the Button, ragazzi. Intanto noi siamo ormai al giro di boa del nostro appuntamento di oggi, il nostro flipper di quest'oggi. Poi non vuol dire che siamo alla fine, siamo a metà percorso, quindi ragazzi non possiamo certamente dire ci salutiamo. Abbiamo ancora mezz'ora da trascorrere insieme, vediamo di farlo nel migliore dei modi. E intanto restiamo in tema di produzioni italiane con quella che è l'ultima idea avuta da Mr. Joe Tivannelli. Sì, un bel pezzo dance di questo 2026. La voce è quella graziatissima, quella educatissima di Rebecca in arte Calypso. Sentite un po' che bella, eh? You and me.

0: Un motivo raffinatissimo e delicatissimo questo di Joe Tivannelli per Calypso con For You and Me, ragazzi. Intanto noi proseguiamo il nostro percorso. Tra poco arriva la seconda curiosità di oggi, che ci porterà a parlare di un autobus molto speciale, tanto da essere assolutamente...
1: Mi disco il cuore di panna, a giovanotti sulla panda, hanno nella Rai senza restare cieco,
0: abusivo,
1: al fantasma del rigore di Baresi, e abbiamo visto i concerti più belli, abbiamo pianto la morte di Vialli, ballato lambade sul dance floor, sognato la grana con...

l'avete riconosciuta? Nel 2016 cantava No Hero, stiamo parlando di Elisa. Io la preferisco con questi pezzi grintosi piuttosto che con quelli lenti. Vabbè, ma non è di questo che dobbiamo parlare. Lasciata Roma, siamo scesi, abbiamo attraversato lo stretto di Messina e siamo approdati a Palermo, dove abbiamo incocciato contro un autobus abusivo. Una quarantenne del quartiere San Lorenzo di Palermo portava a scuola tutti i giorni e li andava a prendere gli studenti del suo quartiere. È stata fermata qualche giorno fa quando a bordo della sua 500L, quindi non un pulmino, aveva la bellezza di 14 ragazzini dai 7 ai 14 anni. Gli agenti hanno poi interpellato le famiglie dei bambini che hanno praticamente detto sì, è vero, la signora tutti i giorni ci faceva il piacere di portare i nostri bambini a scuola. Multata per tutta una serie di infrazioni, tra le quali l'eccesso di persone nell'abitacolo di una macchina che ne porta in genere 5, non certamente 14, 15 con la guidatore, con il guidatore. Vabbè, ci si ingegna un po', no? Intanto noi si prosegue, restiamo in tema di voci femminili. Dal Friuli Venezia Giulia passiamo al Veneto, perché il Friuli è la patria di Elisa, il Veneta quello di Spagna.

stavo guardando il calendario, ragazzi, e praticamente in sordina, ma piano piano stiamo arrivando anche ai mondiali di calcio, forse in sordina perché la nazionale italiana non ci è riuscita ad arrivare. Beh, del resto non è il primo anno che lo saltiamo il mondiale, ormai direi che abbiamo fatto l'abbonamento non al salto con l'asta ma al salto del mondiale. Vabbè, finché non si riuscirà a creare una generazione di calciatori sicuramente migliori di quelli che abbiamo, perdonatemi, io sono tutt'altro che patriottico in queste parole, mi dispiace, però è così.

Ma quanto l'abbiamo ballata questa canzone della Cuccarini, eh? Chi ha cuccato la Cuccarini, la notte vola. Non era all'epoca uscito il maxi single, c'era il 45 giri, ma lo si suonava lo stesso in discoteca. E come se lo si suonava, con il tiro che aveva questa canzone, ballavano tutti. Tra poco, ragazzi, i saluti, ma prima dei saluti dobbiamo dare spazio anche all'ultima curiosità di oggi, che ci porterà a parlare di una bomba da mortaio a scuola. Non è stata trovata in qualche scantinato, non è stata portata da qualche persona che voleva fare un attentato. Semplicemente un ragazzino voleva far capire che cos'era la Prima Guerra Mondiale, non sapendo che poteva essere un disastro. Tra poco vi raccontiamo tutto. Intanto andiamo con un altro pezzo di quel periodo. Siamo insieme agli Inner City. Questa è The Big Fun.

0: un pezzo dance, qual era la notte vola di Lorella Cuccarini, siamo passati ad un altro pezzo dance internazionale, questa volta con i Big Fan, che ci hanno portato in quei di Modena, dove in un istituto scolastico un ragazzino, mentre l'insegnante spiegava, insegnante di storia, spiegava la prima guerra mondiale, ha pensato bene di portare a scuola un cilindro di metallo ben conservato e gli ha detto: guardi prof. Il professore ha riconosciuto subito una bomba da mortaio risalente alla prima guerra mondiale. È successo un putiferio, praticamente è stato messo in sicurezza tutto l'istituto. Tutti gli alunni della scuola sono stati blindati in classe e che nessuno uscisse fin quando non sono arrivati gli artificieri che hanno portato via l'ordigno. Come fa bene, lui ha cercato di far capire che cos'era la prima guerra mondiale, sto ragazzino, non sapendo che insomma poteva creare veramente una strage, perché l'ordigno, la bomba, poteva esplodere effettivamente.
1: Può fare tanto rumore.
0: E siamo arrivati alla conclusione sulle note di Come fa bene l'amore di Gianni Morandi, quanto ha ragione. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!

0: Game over.
1: Radio Domus Novas. Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia. Un caro saluto da Massimo Esposito. Insieme scaleremo la hit. Attenzione che ci sono anche grosse novità quest'oggi. La prima è di Fra Quintale al numero 20 con Aranciata.

La prima novità di oggi con Fra Quintale, aranciata al numero 20. Benvenuti, siete nella Italian Chart. Ogni settimana scaliamo le 20 canzoni più ascoltate in Italia e attenzione che rientra in classifica anche lui, Sal Da Vinci, al numero 19, Per Sempre Sì.

Da Vinci, che rientra in classifica con Per sempre sì alla posizione numero 19. Attenzione che perde qualche posizione all'interno della Italian Chart. Il grande Biagio Antonacci al numero 18 con You and Me.

Ogni settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart, la classifica italiana. Le 20 canzoni le più programmate in radio con Massimo Esposito che al microfono. Scende al numero 17, Dito nella piaga con Che fastidio. Invece attenzione che Tommaso Paradiso perde anche lui qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, ma lui è in classifica ormai da tantissime settimane. Ed oggi lo troviamo al numero 16 con I Romantici. Sveglio.

Quale sarà il tormentone dell'estate 2026? Lo scopriremo nelle prossime settimane. Al numero 15 Paola Iezzi sale con Stessa direzione e al numero 14 sono stabili Cioffi e Noemi con Farfalle.

scalando la classifica italiana delle 20 canzoni più programmate in radio in Italia questa settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e attenzione, perché continua a scalare la nostra classifica il caro Fulminacci nella Italian Chart questa settimana, approda al numero 13.

0: canzoni della Italian Chart. A tra poco. Italian
1: Chart. Ehi,
2: dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

scoprendo le 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana e siamo, attenzione, attenzione, stiamo scoprendo le prime 10 posizioni. E alla numero 10 c'è un nuovo ingresso, Francesco Gabbani entra con Summer Funk.

Francesco Gabbani si preannuncia come un gran successo, come un tormentone dell'estate 2026 alla posizione numero 10. Attenzione che Blanco ed Elisa perdono qualche posizione con ricordi al numero 9, invece Saif sale con Buona Domenica all'ottavo posto.

Classifica al numero 8, benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono ed ogni settimana sono qui con la classifica italiana. E attenzione perché loro sono stabili al settimo posto, Madama e Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh.

Le belle canzoni italiane le stiamo scoprendo anche oggi. Beh, bella canzone anche questa, volevo capire, con Marrakesh, con Madame Marrakesh. Attenzione che alla posizione numero 6 Tiziano Ferro insieme a Giorgia perdono qualche posizione con Superstar, e perde qualcosina anche lei, Annalisa, con Canzone estiva.

salgono la classifica. Emma e Darkomi con Vacci Piano all'interno della Italian Chart con Massimo Esposito. Siamo arrivati quasi al vertice della nostra hit. La scorsa settimana era al primo posto Serena Brancale con Levante, Delia oggi alla seconda posizione con Al mio paese. Mi sento

Ed è il momento di scoprire anche la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10 entra Francesco Gabbani con Summer Funk, al numero 9 scendono Blanco ed Elisa con Ricordi, Saif sale alla posizione numero 8 con Buona Domenica, al numero 7 sono stabili Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh, mentre Tiziano Ferro e Giorgia scendono con Superstar al sesto posto. Scende anche lei Annalisa con Canzone estiva alla quinta posizione, scende Samurai J con Ossessione al quarto posto, risalgono Emma ed Ercomi con Baci Piano al terzo posto e Serena Brancale questa volta scivola alla seconda posizione con Al mio paese. Massimo Esposito vi ringrazia, vi dà appuntamento alla prossima settimana con la Italian Chart e attenzione, attenzione che sono tornati al primo posto con il grande successo che ha caratterizzato per molte settimane la Italian Chart. The Colors, Rolling Stones.

0: La Italian Chart torna la prossima settimana, sempre su questa radio. E se vuoi, seguimi su Instagram e TikTok con Massimo Radio. Ti aspetto, non mancare. Italian
1: Chart. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Radio Domus Novas.
21: La mia radio.
22: Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia. Un caro saluto da Massimo Esposito. Insieme scaleremo la hit. Attenzione che ci sono anche grosse novità quest'oggi. La prima è di Fra Quintale al numero 20 con Aranciata.

La prima novità di oggi con Fra Quintale, aranciata al numero 20. Benvenuti, siete nella Italian Chart. Ogni settimana scaliamo le 20 canzoni più ascoltate in Italia e attenzione che rientra in classifica anche lui, Sal Da Vinci, al numero 19, Per Sempre Sì.

0: Bussi.
1: Un grande successo per Saldavinci, che rientra in classifica con Per sempre sì alla posizione numero 19. Attenzione, che perde qualche posizione all'interno della Italian Chart. Il grande Biagio Antonacci al numero 18 con You and Me.

Ogni settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart, la classifica italiana. Le 20 canzoni le più programmate in radio con Massimo Esposito che al microfono. Scende al numero 17, Dito nella piaga con Che fastidio. Invece attenzione che Tommaso Paradiso perde anche lui qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, ma lui è in classifica ormai da tantissime settimane ed oggi lo troviamo al numero 16 con I Romantici. Sveglio

0: Quale sarà il tormentone dell'estate 2026?
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

microfono e stiamo scoprendo le 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana e siamo, attenzione, attenzione, stiamo scoprendo le prime 10 posizioni. E alla numero 10 c'è un nuovo ingresso, Francesco Gabbani entra con Summer Funk.

Francesco Cabani si preannuncia come un gran successo, come un tormentone dell'estate 2026 alla posizione numero 10. Attenzione che Blanco ed Elisa perdono qualche posizione con Ricordi al numero 9, invece Saif sale con Buona Domenica all'ottavo posto.

Continua a scalare la classifica al numero 8. Benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono ed ogni settimana sono qui con la classifica italiana. E attenzione perché loro sono stabili al settimo posto. Madama e Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh.

Le belle canzoni italiane le stiamo scoprendo anche oggi. Beh, bella canzone anche questa, volevo capire, con Marrakesh, con Madame Marrakesh. Attenzione che alla posizione numero 6 Tiziano Ferro insieme a Giorgia perdono qualche posizione con Superstar, e perde qualcosina anche lei, Annalisa, con Canzone estiva. Quando

0: La classifica Emma e Dark Comi con Vacci Piano all'interno della Italian Chart con Massimo Esposito. Siamo arrivati quasi al vertice della nostra hit. La scorsa settimana era al primo posto Serena Brancale con Levante, Delia oggi alla seconda posizione con Al mio paese.
1: Mi sento

Ed è il momento di scoprire anche la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10 entra Francesco Gabbani con Summer Funk. Al numero 9 scendono Blanco ed Elisa con Ricordi. Saif sale alla posizione numero 8 con Buona Domenica. Al numero 7 sono stabili Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh, mentre Tiziano Ferro e Giorgia scendono con Superstar al sesto posto. Scende anche lei Annalisa con Canzone estiva alla quinta posizione, scende Samurai J con Ossessione al quarto posto, risalgono Emma ed Ercomi con Baci Piano al terzo posto e Serena Brancale questa volta scivola alla seconda posizione con Al mio paese. Massimo Esposito vi ringrazia, vi dà appuntamento alla prossima settimana con la Italian Chart e attenzione, attenzione che sono tornati al primo posto con il grande successo che ha caratterizzato per molte settimane la Italian Chart. The Colors, Rolling Stones.

a Italian Chart torna la prossima settimana, sempre su questa radio. E se vuoi, seguimi su Instagram e TikTok con Massimo Radio. Ti aspetto, non mancare!

0: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito straedeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela
2: e siamo pronti ad un ennesimo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso sei canzoni, una per decennio. Parti tu con gli anni 60?
3: Esatto, infatti partiamo dunque dagli anni 60 per andare ad ascoltare un cantautore tra i più famosi del tessuto artistico italiano. Ha impresso la sua orma indelebile nella scena rock nazionale e i suoi successi hanno fatto il giro del mondo sulle note della sua voce sinuosa, della sua chitarra e sulla cresta di un ciuffo che ha fatto la storia. Qui lo ascoltiamo con un brano che portò a un festival di Sanremo nel 1969 con Zingara, lui è Bobby Solo.

0: Abbiamo ascoltato Bobby Solo con Zingara e adesso passiamo il microfono a Marco per il prossimo brano.
1: Dal sinuoso e morbidoso, molto romantico, Bobby Solo invece ad un cantautore, uno dei classici cantautori italiani degli anni 70, piuttosto ruvido, anche se comunque le note sono decisamente morbide e sinuose. Stiamo parlando di Francesco De Gregori, senza peli sulla lingua, generale.

0: Francesco De Gregori con Generale, un aneddoto legato a questa canzone, almeno per quanto mi riguarda, mi ha fatto tornare in mente quando ero bambino e ascoltavo un programma, visto che eravamo più o meno intorno alla metà degli anni 70, ascoltavo un programma, allora non c'erano ancora o quasi le radio private, su Rai Radio 1, se non vado errato era la Hit Parade di Lelio Luttazzi. E quindi, insomma, questa era una delle canzoni che ci fu in praticamente classifica per tantissime settimane. Ma adesso noi proseguiamo il nostro cammino col decennio successivo.
1: Infatti, adesso incontriamo un altro artista famosissimo di quegli anni. Il brano che andiamo ad ascoltare fu pubblicato nel 1987 con Non ti sopporto più, Zucchero.

qui invece siamo negli anni 90 con un dolcissimo pezzo, tra l'altro molto molto anche profondo dal punto di vista del testo, Il cielo è blu sopra le nuvole.

0: Il titolo lo stanno dicendo loro in questo istante, Il cielo è blu sopra le nuvole dei Pooh. E così salutiamo il Novecento ed introduciamoci negli anni 2000.
1: Esatto, infatti andiamo ad ascoltare un brano del 2004. Lui, oltre ad essere disc jockey, produttore discografico, conduttore radiofonico e opinionista televisivo italiano, è stato anche membro del gruppo musicale degli Eiffel 65, con i quali ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Ha fondato e tuttora dirige una casa discografica indipendente, Dance on Love, con i figli di Pitagora, Gabri Ponte.

0: Abbiamo ascoltato Gabri Ponte con I figli di Pitagora e adesso ci avviciniamo ai nostri giorni, vero Marco?
1: Ci voleva un pezzo di quelli perché siamo stati piuttosto morbidi in questa puntata e chiudiamo con la morbidezza, eh? Non pensate male, stiamo parlando di una canzone che risale ad un festival di Sanremo del 2017. A regalarcela è Fiorella Mannoia. Il titolo dice tutto, che sia benedetta.
2: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò, in questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai la vita, che passa, che passa. Che sia benedetta

0: una delle più belle voci, una delle più grandi interpreti degli ultimi 40 anni, 50 anni della musica italiana, Fiorella Mannoia, quest'oggi è lei a chiudere con Tu sia benedetta il nostro Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Quindi Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
0: Ciao ciao!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami. Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito straedeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
18: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia. Una canzone.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

0: Corporation, Industry, che per un breve periodo di tempo erano conosciuti come Industrial Complex, band che ha avuto poco più di un lustro di vita, facendosi conoscere solo per questo State of the Nation, per questa canzone, una canzone che li ha messi a posto per tutta la vita, con tutte le copie che hanno venduto, voglio dire, band che includeva anche John Kerin, che allora era il cantante di questa band americana di synth pop, artista che dopo lo scioglimento appunto degli Industry intraprese la carriera da solista e per molti anni fu componente aggiunto dei Pink Floyd come tastierista. Storie curiose, dai, storie curiose legate soprattutto ai nomi delle band che prima di conoscerle come le conosciamo oggi ne avevano altri, no? Altri tipi di nomi, insomma, strani, lunghi, a volte indecifrabili, ma che alla fine dovettero cambiare per necessità soprattutto contrattuali. Oggi ci faremo un giro su questo tipo di curiosità all'interno di Pop Up Weekend, quindi mettetevi comodi, prendete posto che adesso cominciamo.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi questo tipo di problemi non l'abbiamo mai avuti, anche perché ci chiamiamo Pop Up Weekend da almeno 20 anni o poco più. Ho perso il conto, caro Franklin, aiutami, la mia memoria sta per svanire. L'unica cosa che non svanisce qua è la nostra musica. E allora iniziamo con

canzone estiva, l'astuzia di Annalisa che con questo pezzo si porta avanti, no? Anticipando l'estate in attesa che arrivino altri tormentoni che ci faranno compagnia appunto per la calda stagione. Una canzone estiva che mescola sacro e profano, spiritualità e seduzione. Questo praticamente è il concetto dell'ultimo successo firmato da Annalisa. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini. Ora facciamo un bel salto all'indietro nel tempo con Billy Joel e la sua Just the Way You Are. Don't go.

the Way You Are, Billy Joel, grande artista, grande successo, ma l'inizio per lui non fu di quelli più facili, voglio dire, il motivo stava perché era spesso paragonato a Elton John, quindi Billy Joel, americano, pianista, Elton John, inglese, pianista, solo che Elton John era già un artista di successo, mentre Billy Joel stava muovendo i primi passi e la sua musica, i suoi pezzi, no, venivano paragonati spesso a quelli di Elton John, tant'è vero che la sua etichetta di allora gli disse: senti Billy, proviamo a metterti a suonare con i musicisti di Elton John, della band di Elton John, per vedere se riesci a vendere di più un po' la tua musica, no? Ma come? Mi paragonano a Elton John e voi volete mettermi a cantare con i musicisti della band di Elton John? Come risposta Billy ovviamente disse che era veramente terribile quello che gli stavano proponendo, perché a maggior ragione non voleva essere paragonato in nessun modo e ancor di più a Elton John. Quindi lì per lì insomma rifiutò, no? Ma col passare del tempo pubblicò qualche canzone insieme ai musicisti di Elton John, ma fu davvero per poco. In realtà poi negli anni che seguirono Billy Joel e Elton John hanno collaborato insieme e fatto anche un tour. Non so se sia stata la sua fortuna, ma al giorno d'oggi è considerato uno dei grandi della musica, nonostante abbia avuto un inizio non proprio facile. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con una novità firmata da Biagio Antonacci. Questo è il suo ultimo, si intitola You and Me.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.

Red Hot Chili Peppers, ascoltate all'interno di Pop Up Weekend. Red Hot Chili Peppers, che prima di chiamarsi così erano conosciuti come Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem, una sorta di M incastonata qua, non si capisce molto bene. Fu scelto questo nome per il loro primo concerto dal vivo, probabilmente in una città chiamata Mayhem, ma sinceramente non so dove si trovi, e ad ogni modo non è difficile intuire il motivo per cui lo hanno cambiato subito. Risultò troppo lungo, ma tu guarda, perché Red Hot Chili Peppers secondo te è corto? Sta di fatto che poco tempo dopo quell'esibizione decisero di cambiare appunto il nome in Red Hot Chili Peppers, ispirandosi alla cena antecedente quella decisione, che includeva ovviamente peperoni piccanti. Anche i Depeche Mode hanno avuto una storia simile, tra poco ve la racconto. Nel frattempo li ascoltiamo con Never Let Me Down Again.

Never Let Me Down Again, Depeche Mode, anche loro hanno avuto una storia simile a Red Hot Chili Peppers, di cui vi ho parlato prima, legata al nome che portavano prima di essere conosciuti appunto come Depeche Mode, ma diciamo un pochino più travagliata, nel senso che prima di Depeche Mode erano conosciuti come No Romance in China, ma non ebbe vita lunga. Allora lo cambiarono in French Look e anche lì non piaceva molto, lo trasformarono poi in Composition of Sound e anche lì niente da fare, ed è solo dopo l'entrata di Dave Gunn nella band che cambiarono nuovamente nome e divennero Depeche Mode, nome al quale Gunn era stato colpito particolarmente dopo aver visto una sfilata di moda francese chiamata Mode Depeche, questo è il mio francese, scusatemi, e da lì nella desinenza in inglese in Depeche Mode ci vuole veramente poco. Che storia. Ora rientriamo in Italia e lo facciamo con la musica firmata da Irene Grandi.

Superstition, Stevie Wonder, grande nome, grande canzone, ma grandi artisti, voglio dire, non solo Stevie Wonder, ma anche Bob Dylan e altri come Bruce Springsteen, Nile Rodgers, Paul Simon, Jay-Z, Lionel Richie, Diane Warren, Carole King, insomma grandi nomi, in questo caso autori, oltre ad essere cantautori, che appaiono in una lista, una sorta di classifica dei migliori autori viventi che hanno regalato autentiche perle, dicevo, appaiono in questa speciale classifica redatta dal New York Times qualche tempo fa. Ma anche noi in Italia ne abbiamo di grandi, viventi e non. Tra i tanti che inserirei nei primi posti di una classifica dei migliori autori o songwriter, se vogliamo dirla in inglese, che fa più figo, allora, autori italiani, insomma, io metterei di sicuro Mogol, ma anche Alberto Salerno, per esempio. Ecco, questo autore è quello che ha scritto Io vagabondo dei nomadi, Donne di zucchero, Lei verrà di mango. Poi Giancarlo Bigazzi, un autore che ha scritto molti, molti testi per Umberto Tozzi, come Tu, Stella stai, Ti amo e altri successi. Ma ecco lui che scrisse anche Gli uomini non cambiano, di Mia Martini. Poi metterei anche sicuramente Sergio Bardotti, quello che ha scritto Amico è, di Dario Baldambembo. Un particolare di questa canzone è l'apparizione di Mike Bongiorno, infatti anche lui contribuì alla stesura di questo testo. Non a caso l'Amico è era la sigla di chiusura di Super Flash, ve lo ricordate, il quiz che nel 1982 andava in onda sulle reti Fininvest. Ma ritornando comunque agli autori, beh, come non citare Francesco Guccini, Giorgio Gaber, Edoardo Bennato, Tricarico, Roberto Roversi, un altro grande autore che ha scritto molte canzoni per gli stadio, come Chiedi chi erano i Beatles, ha scritto canzoni anche per Mina, Lucio Dalla, Paola Turci, Claudio Lolli e tantissimi altri. E poi ancora tra gli autori, beh, io sicuramente metterei Vasco Rossi, Herbert Pagani, perché no, Vinicio Capossela, Ivano Fossati, Daniele Silvestri, Pacifico, Sergio Caputo, Mario Lavezzi, Mario Castelnuovo, Rino Gaetano, Enrico Ruggeri, Gaetano Curreri e sicuramente anche lui, il grande Ivan Graziani.

Resta con me, Bambole di Pezza, con il loro sound diretto, viscerale e contaminato dal punk, alternative e le influenze pop. E hanno ottenuto un grandissimo successo nelle locations del loro tour, che da poco si è concluso, almeno in Italia. Perché dico almeno in Italia? Perché c'è ancora una data, che è quella del 16 luglio, quando le Bambole di Pezza suoneranno al Nevermind Music Festival di Bellinzona. Quindi siamo in Svizzera. Ora in arrivo c'è l'ultimo per questa prima ora di Pop Up Weekend, e a proporcelo è Alex Warren, questa è la sua Fever Dreams.

0: Buongiorno signorina.
1: Mi dia 2 accendini e 4 pacchetti di...
0: Tac.
1: Di caramelle col filtro.
0: Non abbiamo caramelle col filtro.
1: Beh, mi dia quelle che ha, l'importante è smettere di fumare.
0: Brava, smettila, il fumo ti uccide, difenditi, testina.
2: Consiglio ai fumatori:
0: prima di aprire un pacchetto di sigarette, leggete bene le avvertenze. E invece delle sigarette, accendete il cervello. Tac.
3: E per il fumo passivo?
0: Tutti devono smettere di fumare. Tac.
2: È una campagna del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Abbiamo diviso il programma in due parti? Beh, perché con una sola non ce la faremmo mai e poi mai a farvi ascoltare tutti i grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Semplice, no? Se volete comunque rimanere con noi, fatelo perché abbiamo ancora un'oretta di buona musica e lo facciamo ripartendo con gli Adventures.

Dire Straits, Lady Writer, dal secondo album dei Dire Straits, che è clamoroso, clamoroso perché non ci ricordiamo mai, no? Se vogliamo dirla tutta, è un po' il figlio minore, un album messo lì nell'angolino dei primissimi anni 80, e poi invece ti accorgi che all'interno di questo album intitolato Communiqué c'erano delle perle come questa Lady Writer, che andava a chiudere un decennio fatto di grande musica. Prima ho parlato dei primissimi anni 80, questo andava a chiudere il decennio degli anni 70, era il 1979. Infatti, io sono Ernesto Gandini, questa è Pop Up Weekend, ora in arrivo c'è Damiano David.

Situation 1982, Yazoo, quelli di Alison Moyet, con questa sua voce che incanta, rubata al blues, io dico sempre, ma soprattutto quelli di un innovativo ingegnere elettronico che porta il nome di Vincent Clark, già creatore di Depeche Mode e di altri progetti musicali. Yazoo, che durarono non molto, pochissimo, un paio di album, ma di grande impatto, soprattutto nel primo. Alison Moyet, che è ancora in giro e produce ancora, lei ride ovviamente. Il suo ultimo album risale a un paio di anni fa, intitolato Key, cioè chiave. Alison Moyet, che nella sua carriera ha collaborato con artisti di fama mondiale come Sinead O'Connor, Paul Young, con la quale è andata molto vicina a registrare un album insieme, poi non se ne fece nulla, e poi ancora con Moby, Annie Lennox, Bob Geldof, gli A-ha, Dusty Springfield e Nile Rodgers, insieme a tutta la band degli Chic. 10 anni fa hanno performato insieme canzoni del repertorio degli Yazoo, inclusa questa Situation, al Folk Festival di Londra. Me ne fai sentire un breve estratto, Franklin? So che ce l'abbiamo in programma, solo un breve estratto, lo so che la qualità della musica non è di quelle belle, perché è stato registrato da uno spettatore lì al Presenter Festival, ma sentiamone un pezzettino, dai.

lei, Alison Moyet insieme a Nile Rodgers e praticamente quasi tutta la band degli Chic. Ritornando a parlare brevemente del suo tour, quello che inizierà a giugno, sarà un tour dove si potranno risentire i suoni di quella decade fantastica degli anni Ottanta. Alison Moyet infatti si esibirà insieme a due band synth pop che negli anni Ottanta ebbero davvero un grande successo, come Human League e Soft Cell. Insieme a loro girerà in lungo e largo gli Stati Uniti, ma non solo. Alison Moyet a settembre inizierà un altro tour dove canterà i successi degli Yazoo, e a questo tour sono state aggiunte altre date perché la prima tranche è già praticamente tutta sold out. Tanto per dirvi, sono rimaste libere le date del 13 novembre a Bradford e quella del 23 a Londra. È, diciamo, un'artista attiva, dai, ma viene ricordata soprattutto per essere stata parte di quel fantastico progetto musicale, appunto, che furono gli Yazoo, un po' riduttivo secondo me, perché lei è ancora attiva e sta ottenendo ancora un importante successo ovunque vada con quella sua voce che si ritrova. Alison Moyet, ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend.

forza il racconto della sua vita in 12 tracce inserita nell'ultimo album di Harry Styles, Kiss All The Time, un album che è arrivato dopo una pausa che ha tenuto lontano dalle scene per un po' di tempo appunto Harry Styles, ma che ne valsa la pena perché in questo suo ultimo lavoro c'è una vera e autentica evoluzione musicale di questo grande artista. A proposito di novità, questa è l'ultima di Francesco Gabbani.

Funk, un pezzo che sicuramente si va ad inserire nell'estate caldissima di questo 2026, a suon di numeri, a suon di hits, tra lui, Annalisa e altri artisti che sono usciti con la loro musica, con i loro tormentoni estivi. Summer Funk, l'ultimo singolo di Gabbani, un Gabbani energico, energia che ha già pronta da spendere con un tour che a breve vedrà la sua partenza da Bergamo il prossimo 12 giugno per concludersi il 27 di agosto a Vinovo, tour che darà la possibilità appunto all'artista di Massa Carrara di condividere le emozioni per la celebrazione del 10° anno dall'uscita di Eternamente, l'album che conteneva Amen, tanto per capirci. Brano con cui Gabbani conquistò la vittoria a Sanremo Giovani e diede il via a un percorso artistico unico, costellato da grandi successi come il prossimo in arrivo, firmato da Jack Savoretti.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
2: Ti ho incontrato.

0: Che decade è stata quella degli anni 70? Nei minuti appena trascorsi con noi all'interno di Pop Up Weekend c'erano i Sweet con Love Is Like Oxygen e di seguito anche la voce di Bonnie Taylor con la sua Hit Heartache, due canzoni che rispecchiavano, no, la seconda parte degli anni 70, una decade, come dicevo prima, talmente ricca e variegata di musica che riassumerla in un'unica raccolta diventa davvero molto molto difficile. E invece non è difficile per noi annunciarvi che tra poco arriverà la voce di Jessica Donadio con la pagina dei concerti. Ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con Dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Pop-up weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend, Milano.

Roger Smite, Bruno Mars a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie, grazie davvero. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia, a Jessica Donadio per essere intervenuta nella pagina dei concerti. Da parte mia è veramente tutto. Da Ernesto Gandini vi abbraccio.

0: Das Omen.
1: Stimmt ja. Sandchen gibt es quello che santo io.
2: Sì, Olio. E Radio Damus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito straedeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri?
15: Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia.
1: Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
17: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
1: Ok, tutti pronti? Sugli attenti? Tutti pronti a ballare? A scalare le classifiche che si aggiornano in tempo reale? Tutti in syndication sulla nostra frequenza nazionale? Dal 22 al 24 maggio 2026, questa è la classifica che si aggiorna in tempo reale e pezzi musicali in anteprima. È già in circolazione da una settimana il nostro nuovo singolo, Fuego El Calderon, di Tempo Zero, con il suo nuovo EP. Grazie veramente di cuore per i milioni streaming. Grazie all'emittente per la messa in onda dei nostri pezzi musicali. Il nuovo EP è a disposizione, quindi grazie veramente di cuore. Sarà un pezzo musicale estivo, lo troveremo sicuramente per tutta l'estate, lo balleremo, ci divertiremo. Dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy, 24orenews.it, grandi movimenti all'interno della nostra classifica. Sì, amici miei, anzitutto alla 20 scivolano LDA, H7 con il loro pezzo Salone del Mese, Poesie Clandestine. Dito nella Piaga rimane stabile alla 19 come 7 giorni fa. Frank in the Energy scivolano insieme a Giovanotti alla 18 con Pedala. E allora, un saluto a voi, mettetevi comodi, siamo all'inizio, dalle Roa 24orenews.it e poi a Roma a livello televisivo, posizione numero 20, Viral Chart, Total Chart.

0: Selecta!
1: Pedala, pedala, pedaliamo. Nel frattempo il grande sound di Tempo Zero Selecta vi può servire per pedalare un po' d'acqua a gym? Probabilmente potrebbe essere un'idea. Saliamo insieme alla posizione numero 17, dove cala dalla posizione numero 15 Achille Lauro, decolora alla posizione numero 16, anche loro in discesa con Benny Stone, posizione numero 15, Fred De Palma, Anita e Nischilla, e la loro La Testa Gira, si posizionano alla 15. Concentriamoci all'ascolto della posizione numero 17.

Gli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, le Roma 24orenews.it, poi a Roma per chi sta guardando la Radio Vision della nostra radio, la syndication nazionale è assolutamente questa. Posizione numero 15, quindi dicevamo per Fred De Palma e il suo La Testa Gira. Fred De Palma, Anita e Nischilla. Saliamo insieme alle posizioni ancora un po' più calde, dalla posizione numero 14 alla posizione numero 11. Alla 14 è stabile Alex Warren, alla posizione numero 13 Emma Ercomi, alla posizione numero 12 Alex Farolfi, stabile rispetto alla posizione della scorsa settimana. Gaia è la prima nuova entrata con Bossa Nostra, posizione

Questi sono i pezzi più streamati, più ascoltati negli ultimi 7 giorni. È la Viral Chart, Total Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale. Posizione numero 13.

0: Tempo Zero Selecta.
1: Mentre ci urliamo e poi di odio mi fa strano, non doveva andar così.
2: Posizione numero 12.

Viral Chart, Total Chart, la Top 20, i pezzi musicali che si aggiornano in tempo reale. Posizione numero 11. Prima nuova entrata.

bossa nostra, lei è Gaia, tra l'altro è tornata pronta per farci ballare, per farci muovere le teste in questa estate 2026 che sta per iniziare. Ovviamente siamo nel pieno della primavera, amici radioascoltatori, grazie per averci scelto, grazie per le migliaia di messaggi che stanno arrivando. Tempo Zero Selecta, ci prendiamo la nostra primissima pausa e torniamo immediatamente da voi con grandi novità all'interno della Top 10. Le Viral Chart, Total Chart che si aggiornano in tempo reale, solo da noi e su questa frequenza, la Syndication Nazionale. A tra pochissimo, fermi lì!

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Stereo. Sound hier anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

La breve pausa. Siamo tornati rigorosamente in onda in diretta in Syndication e Tempo Zero Selecta. È il momento della top 10, i primi 10 pezzi musicali più forti, più streamati, più ascoltati negli ultimi 7 giorni. Viral Chart, Total Chart, benvenuti, bentrovati dalla 10 alla 1. Sarà una volata meravigliosa insieme sulla nostra frequenza nazionale preferita. Alla posizione numero 10 c'è Teddy Swims, Mr. Knob Davis, All Around the World, la seconda nuova entrata. Alla posizione numero 9 Demi Lovato, terza nuova entrata, Low Rise su Jason. Quarta nuova entrata, Madonna, Sabrina Carpenter, Big Your Love. Alla posizione numero 8, Grandi Big, quindi così apriamo la seconda parte della Vida Chart, Total Chart, posizione numero 10.

Tony Pitoni alla posizione numero 7, stabile rispetto a 7 giorni fa. C'è Madame alla posizione numero 6, tra l'altro disco di platino, il suo ultimo album molto profondo. Alla posizione numero 5 Rocco Hunt, La più bella del mondo. Alla posizione numero 4 scende Annalisa, Canzone estiva. Concentriamoci all'ascolto della posizione

0: tutti quelli che nascono storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno. Ho capito che il vero eroe è chi sa giocare abilmente tutte le sue carte.
1: È in arrivo la posizione numero 5.

non è una canzone estiva, eh? No, no, assolutamente no. Annalisa scivola dalla posizione numero 1 alla posizione numero 4 di questa settimana e la Viral Chart, Global Chart. Saliamo insieme quindi al medagliere. Alla 3 incontriamo gemelli diversi in salita. Serena Brancale, stabile rispetto a 7 giorni fa. Con Levante, dai là al mio paese. Alla posizione numero 1, la più alta nuova entrata, Shiva, Lasa, Sfera e Basta. My Day. E allora, concentriamoci all'ascolto della posizione numero 3.

0: Ci siamo, eccoci qua. Viral chart, total chart. Le classifiche che si aggiornano in tempo reale. È il tempo di prenderci la nostra seconda e ultima pausa. Poi sarà tempo di Viral chart and chart, la classifica dance dei pezzi musicali più ballati, più streamati, mixati e remixati degli ultimi 7 giorni. E allora, fermi lì. Stiamo tornando.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Un sorso di granita? Un sorso di buon umore, quello sicuramente sempre sulla nostra emittente radio televisiva preferita, Simone Papini a tenerti compagnia. Dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it. A Roma i miei tecnici a tenervi compagnia per la parte Radio Vision della nostra syndication. È il momento, balliamo? Ce la spariamo tutti e cinque i pezzi una via l'altra? Sì, bene, perfetto. Allora, facciamo un po' di case history, andiamo a scoprire che cosa andremo ad ascoltare. Alla posizione numero 5, la prima nuova entrata, Baby Roxana, New Religion. Alla 5, quindi, in discesa, Topic, Sorry Baby, Sorry Papi, Sorry, tornato Topic alla posizione numero 4, dicevamo la prima nuova entrata, The Bausa, Majestic. Alla posizione numero 3, sul medagliere, la posizione numero 3 di Bonzo. La seconda nuova entrata, Kick a Laugh, Duro Duro, Tetemi. Posizione numero 2, la terza nuova entrata in salita, Tony El Calderon. Dalla posizione numero 5 della scorsa settimana si fionda alla 1, quindi, e prende proprio la medaglia, ecco, del medagliere. Pronti a muovere le teste? And the head keep on moving, pezzi musicali, la Dance Chart Global Chart, saliamo immediatamente allora alla posizione numero 5.

Viral Chart, Total Chart tornano a trovarci. Ovviamente durante la prossima settimana, nel prossimo weekend, amici miei, lo sentite, Etna Claw, Americano. È tornato questo DJ producer, veramente molto molto interessante, molto latino anche se volete. Abbiamo il nuovo di Paola Iezzi anche. Stessa direzione. Sufi è tornata con Buona Domenica. Production Tempo Zero Music by Mikara Hai, già in classifica, in pole position questo pezzo musicale di Tempo Zero Production in IA Production, quindi appunto con 1,5 milioni di streaming. Ve lo presentiamo, è Fuego el Disco. Fuego è la disco, sarà il nostro pezzo musicale dell'estate, vedrete. Le Future Power Selecta.

Bene. Tempo Zero Production, amici miei, cara, siamo in classifica nella sfera anche delle nuove generazioni, quindi anche IA Production. La trovate in tutti i digital store, ovviamente, in tutte le piattaforme IA Production. È uno dei pezzi musicali del P di Tempo Zero. Tutti i diritti sono registrati in IA Production, in Mekara, e ovviamente tutti i diritti d'autore, del sottoscritto, di Tempo Zero Production Music. Amici, l'appuntamento di questo weekend termina qua, mi raccomando, continuate a rimanere incollati alla nostra emittente radio televisiva preferita. Noi ci sentiamo tra 7 giorni, nel prossimo weekend da vivere insieme, che sarà anche lungo, lungo, lungo, perché poi c'è il 2 di giugno, che ti fa il weekend più lungo, capito? È così. Ci sentiamo tra 7 giorni in Selecta.

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito straedeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao, sono Alessio e tutti i giorni ascolto il Radio Domus Novas. E voi?

0: Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Una canzone.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Confermiamo che la spiaggia è pronta. Allora, qui in Riviera Romagnola tutto è pronto, anche bagnini pronti, locali pronti, insomma tutto è pronto per una stagione estiva che è alle porte, veramente al top, come Riviera Trend. Solo la musica che esce in questo momento. L'abbraccio fraterno da Andrea T. Noi iniziamo.

siamo all'interno di MP Trend con quelli della banda di Riviera Trend. Adesso ci sono due singoli, prima un MP Trend Italia, poi invece torniamo in ambito estero internazionale. C'è il nuovo di Ermal Meta con Calma Metafisica, ci piace molto anche il video. E poi Damdala e Tiga con Don't Worry Baby.

Non lo ricordiamo spesso e ogni tanto dobbiamo ricordarlo perché ce lo richiedete. Allora, contatto WhatsApp Riviera Trend 339 31 85 132, anche per richiedere gli animatori DJ di Riviera Trend nella vostra e nella tua festa. Alza il volume. And it goes.

0: Noi tra un attimo torniamo e ti promettiamo che continuiamo a tenere il tuo atteggiamento vincente. A tra poco!
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Il contenuto di MP Trend, lo sapete, è solo la musica che sta uscendo in questo momento e quindi la suoniamo con voi adesso, Albi e Jut Ranks con I See You, e poi a seguire Cavalli, Busquets e Dago H con Dame la Plata. Tanta contaminazione sudamericana nella musica del momento.

0: Quanto ci piace questa versione di Topic e Becky G con Sorry Papi. Noi facciamo una pausa? Tranquilli, torniamo tra un attimo.
1: Benvenuto al weekend.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend!
3: È il momento di prenderti cura dei tuoi simili.
4: Riviera Trend.

0: Ma quanto stiamo bene qui con MP Trend e tutta la banda di Riviera Trend. Come sempre selezioniamo il sound che molti non suonano, anzi molti neanche conoscono. Il prossimo è un'accoppiata vincente, due mostri sacri che sono sempre in classifica, Martin Garrix and Ed Sheeran. Il titolo del nuovo singolo è Repeat. Vi ricordiamo come sempre la nostra linea WhatsApp 339 31 85 132.
1: MP Trend.

0: o il prossimo singolo che ascoltiamo ce lo passa direttamente Basico Producer. Arriverà anche il suo nuovo singolo, eh? Ma adesso questo mi dice che è uno tra i singoli più suonati ad Ibiza. E allora, prima che arrivi anche agli altri, lo segniamo noi di Riviera Trend. Si chiamano Casango e Aleandro.
1: MP3.
0: Alza il volume.

0: Ti vedo.
1: Ti senti più positivo? Ti senti che stai meglio? Questo è l'effetto MP Trend con la banda di Rifera Trend. Noi torniamo tra 7 giorni. Come sempre, Andrea T, abbraccio fraterno e mi raccomando, ricordati che sei forte!
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 196 di Villa Cidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villa Cidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito straedeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
8: Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Una canzone

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 196 di Villacidro è attivo un senso unico alternato di circa 600 metri fra lo svincolo per la strada statale 293 di Giba e lo svincolo di Villacidro in provincia del Medio Campidano. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: Beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
2: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
4: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
5: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
4: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira DJ.

0: Il viaggio continua. Restate con noi.
1: Zaira DJ.
2: Il motore che ruggisce, vroom, vroom, vroom, per strada fa così, vroom, vroom, vroom, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Das Omen.
5: Stimmt ihr? Sound ihr ein Gitu, quello che sento io?
6: Sì, Olio! È Radio Domus Novas!
5: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
2: Exclusive. The world's best DJs. Best electronic music from around the world. You're listening to House Club Set Radio.
3: Welcome to Dharma Radio.

0: Karma Radio.
1: She a freak. She a freak.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.